stella, cia cia cia, una bimba, cia cia cia, voi state a cu, cia cia cia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.